Beatrice è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

0: onda sbatte, il vento soffia,
1: il vento sopra,
0: il fuoco del sole ci scalda, la tua pelle, sapore di sale,
1: tu santo signore,
0: e acqua santa, acqua di mare.